0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore?